0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 Logbook.
3: Mercoledì 6 aprile in Italia. Ricordiamo che con il team di Moto4Peace siamo sfasati di 6 ore per il fuso orario. Il viaggio continua e mancano 34 giorni alla conclusione dello stesso, iniziato il 13 marzo scorso, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Cancun, Merida, Cordoba e Città del Messico sono le tappe più importanti che dovranno bruciare entro il weekend e speriamo anche di poter realizzare qualche collegamento, perché in questa edizione, oltre alla mia voce ancora raffreddata, non ne sentirete altre come solitamente accade. Nuove fotografie invece ci sono giunte dal Messico e quelle le potrete osservare sul profilo ufficiale Moto4Peace di Facebook o sul sito moto4peace.it. Con l'arrivo di Veronica si sono risolti anche alcuni gravosi problemi meccanici. Intanto, per fortuna, il Daily è riuscito senza filtro dall'Honduras ad arrivare a Playa del Carmen in Messico. Veronica dalla Spagna ha portato con sé il pezzo di ricambio e poi l'abile Marco ha montato in pochi minuti per impegnarsi anche con l'altro Daily che aveva qualche problemino e poi con alcune moto, mentre il Super Gino continua a preparare il buon caffè italiano. Controlliamo il materiale tecnico e va tutto bene, scrive Dino sul suo diario di bordo. Per effettuare questa missione abbiamo cercato di non trascurare nessun dettaglio, ma non è così semplice.
4: Todos son policías, algunos de Rusia, otros de Alemania, otros españoles y otros de Italia. Todos arropados con el manto de Motos por la Paz.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Carducci, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists. The future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
3: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
3: Ciao, sono Gianfranco Enrio. E anch'io, da Senor B, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Diario di bordo del 2016.
5: Quaderno de bitácora 2016.
6: 2016 Logbook.
7: 29 marzo 2016 e vi ritrovo con piacere in questo rendezvous giornaliero che va in onda ogni due ore, solo nelle ore pari, qui su Radio Moto for Peace. Ma come fai l'MP3, lo stesso rendezvous è sempre disponibile 24 ore su 24 e quindi tutto questo sul sito motoforpeace.it cliccando sul logo America Live. Cosa succede ai nostri carissimi amici di Moto for Peace in Centro America? Beh, mentre noi abbiamo festeggiato Pasqua e Pasquetta, loro invece hanno ripreso la moto ed i furgoni e si sono messi in moto direzione Guatemala, con difficoltà climatiche ed anche dal punto di vista dei collegamenti internet. Non è vero, Dino?
8: Buongiorno Richard, scusa il ritardo con cui ti chiamo, ma ieri siamo stati senza wifi. La giornata di Pasqua l'abbiamo trascorsa lungo la strada, perché ci siamo spostati da Tegucigalpa a Rio Barrios, Puerto Barrios. E sì, è stato un viaggio molto faticoso, anche siamo partiti alle 5 di mattina, quindi abbiamo potuto godere di alcune ore di fresco, però poi quando siamo arrivati a San Pedro Sula, dove abbiamo avuto un incontro con il console onorario, il capo della polizia e i destinatari del nostro progetto, lì praticamente c'è stata questa esplosione di calore e di umido pazzesco che ci ha fatto tornare indietro con i ricordi a quando stavamo a Panama. È stata naturalmente una giornata stupenda, nonostante tutto. Abbiamo avuto sempre queste grandissime dimostrazioni di affetto e di cordialità da parte dei nostri colleghi. San Pedro Sula, come tu saprai, è una delle città più pericolose, è stata incoronata per 3 anni consecutivi la città più violenta del mondo per quanto riguarda il rapporto abitanti-omicidi, anche se adesso si sta facendo un grande lavoro per cercare di far rientrare diciamo questo fenomeno che purtroppo qua in Centro America non sembra che sia una cosa abbastanza rara, purtroppo. La sorpresa è stata che a San Pedro Sula abbiamo trovato il club Harley Davidson di Puerto Barrios, che lì ci hanno agganciati e ci hanno portato fino a Puerto Barrios in Guatemala. Siamo arrivati purtroppo tardi perché le pratiche doganali, nonostante fossero agevolate, sono comunque lunghe, e poi abbiamo avuto un guasto sulla moto di Glauco. Però all'arrivo a Puerto Barrios diciamo è stata una vera sorpresa, perché abbiamo trovato tutto il paese riunito con presente il governatore, che ci ha voluto sul palco, ci ha presentato la nostra missione, e questo diciamo che ci ha ripagato di tutte le fatiche, di tutte le avversità che abbiamo appunto trascorso durante la giornata. Ora siamo qui sulla strada per Belize. La notte l'abbiamo trascorsa in un dormitorio, in un centro sportivo, in una palestra. Abbiamo sempre il problema con la moto di Gianfranco e speriamo di riuscire ad arrivare a Belize City almeno in serata. Poi lì faremo lo stop di 2 notti. Quindi questo è tutto. La Pasquetta qua non si festeggia, qui almeno in Centro America dove siamo non si festeggia, qui c'è soltanto la Settimana Santa, che va appunto da domenica a domenica, quindi qui sono riaperti tutti i negozi, le attività lavorative. So che invece da voi la Pasquetta è molto sentita, quindi auguro a tutti quanti una buona Pasqua, una buona Pasquetta, e ci sentiamo al prossimo appuntamento.
7: Bene Dino, allora a presto, ormai vi ritroverete a breve in Belize, ma l'altro giorno in Honduras Jasmine è rimasta molto impressionata dai bambini. Jasmine, ti pregherei di raccontarci un po' questa tua esperienza.
9: Ciao Richard, qui tutto bene, ci troviamo in Honduras, stiamo vivendo un'esperienza bellissima e molto emozionante.

0: did not do dirty, man. We don't do dirty, man.
1: Ciao, sono Paolo Longhi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Music in the mix with your favorite DJ.

0: l'unica classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Daily Music Choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
1: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
2: Solo le più belle di, radio molto fortis. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
3: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
4: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
3: Only the most beautiful ones. It is our

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Behind dietro le storie della musica.
1: C'è un momento preciso. Quando il crepuscolo divora l'autostrada, l'asfalto è bagnato e i fari cominciano a riflettersi come scie di luce liquide, in quel momento la voce di Chris Rea diventa l'unica colonna sonora possibile. Qualche giorno fa se n'è andato il cartografo musicale dei miei viaggi più intimi, l'uomo che ha trasformato il blues del Delta in un linguaggio universale, capace di parlare anche alle nebbie d'Europa. Io, Chris Rea, l'ho scoperto viaggiando. Il blues è sempre stato il mio compagno di viaggio preferito, ma in quel periodo cercavo una nuova voce capace di addolcire i chilometri. Sia benedetta quindi la playlist e l'algoritmo, bastò O'Burge per giurargli amore eterno.

da lì è iniziato tutto. Il disco intero, la copertina, quell'auto, la sua Certam Super 7, la Blue 7 dipinta a olio lanciata verso il tramonto, era già tutta lì la sua essenza, il viaggio e i motori. Chris amava guidare, amava le auto d'epoca, le strade di campagna, le soste improvvise che diventano canzoni. Era amico di Eddie Jordan e una volta finì pure nella pit lane in Formula 1, uniforme completa, responsabile dello scaldagomme della posteriore destra. Il blues a volte profuma di benzina. E poi c'è lei, la canzone che tutti conoscono, Driving Home for Christmas.

esce da un blocco nel traffico, una vecchia Mini, la neve, i lampioni che si accendono e si spengono. Lui guarda gli altri automobilisti, tutti stanchi, tutti sospesi, e comincia a cantare I'm driving home for Christmas. Per gioco, per tenerezza, perché la strada, a volte, è l'unica cosa che abbiamo.

la strada non è solo magia, a volte è un inferno. Alla M4 e alla M25 nasce The Road to Hell. Well, I'm standing by a river, but the water...

l'autostrada come girone dantesco, il progresso che corre troppo, l'anima che resta indietro, la slide guitar non consola, taglia. Eppure la musica di Chris Rea nella maggior parte dei casi non è cupa, è armoniosa, nostalgica, contemplativa, è luce del Mediterraneo in On The Beach.

è stagione perduta in Looking for the Summer. Non si viaggia solo in auto, si viaggia dentro. La sua chitarra slide è un'estensione del corpo. In Bottleneck scivola sulle corde come pneumatici sull'asfalto. Il glissando diventa il cambio di marcia o il fischio di vento sulla carrozzeria. Per questo ogni volta che accendiamo i fari nella nebbia, lui è lì. Compagno perfetto, voce bassa, motore caldo, strada davanti. Perché le idee ti vengono mentre sei in viaggio e la strada diventa la metafora di dove stiamo andando nella vita. Questa era Behind, dietro la voce di Chris Rea, dietro le sue canzoni, dietro ogni curva che non abbiamo ancora perso.

0: listening to the best radio station on the planet.
1: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti, la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
0: And now!
1: Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

0: samedi 14 novembre 1998. C'est la grande musique de Vive l'Italie avec Richard Chu. C'est notre troisième rendez-vous en direct. Une très belle chanson, Moody Blues, Night in White Satin. Je vous avais promis de parler de la météo, n'est-ce pas?
1: Meteotto Italia.
0: Allora, come promesso, al nord, parzialmente nuvoloso, queste sono le attenzioni, le previsioni proprio per domani, domenica 15 novembre. Vediamo se potete andare a fare qualche giro a destra, a sinistra, in montagna, al lago, sui fiumi, dove volete voi, insomma. Sempre con la compagnia di Rete 8 Network, vi raccomando. Allora, vi dicevo, al nord, parzialmente nuvoloso, con addensamenti che risulteranno più consistenti sul settore alpino e su quello orientale, dove saranno presenti residui e precipitazioni. Non si escludono, ecco, questo è interessante, locali rovesci o temporali ed occasionali nevicate al di sopra dei 1200 metri. La tendenza è per un ulteriore miglioramento già in mattinata sul settore occidentale e successivamente dalla serata sulle rimanenti regioni. Al centro irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna, nuvoloso sulle rimanenti regioni con piogge sparse, ma la tendenza è per un miglioramento dalla tarda mattinata, ad iniziare dalle regioni tirreniche. Invece al sud e sulla Sicilia, nuvoloso con piogge più intense su Campania, Basilicata e Calabria, miglioramento del pomeriggio. La temperatura è in diminuzione. Adesso invece abbiamo la musica, e questa musica la dedichiamo ai nostri amici svizzeri. Rete 8 Network a Lugano con So Erba, fuori di testa, come lo è la piccola di Lugano. Manuela si chiama? No, è Loredana, che compie 8 anni, auguroni. E un saluto anche ad Elena di Lugano.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.

0: Ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utah.

0: Tenetevi forte, perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città-stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade No. 4. The number one song in

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Oscar Control X Sharen David, LDNB.

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade Number 1. The number one song in United States of America is Olivia Dean. So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace, speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione, da Richard Chu è tutto, ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sono le 3 del mattino. Honolulu dorme. Le strade sono vuote. L'oceano respira piano. E in una casa qualsiasi squilla un telefono. Milan Bertosa, proprietario del Palaku Recording Studio, si sveglia di soprassalto. È ancora mezzo addormentato. Risponde.
2: Hello.
1: Dall'altra parte della linea una voce agitata, urgente. Devo registrare subito. Si tratta di Israel Kamakawiwole, per tutti semplicemente Is. Milan guarda l'orologio, sono le 3 del mattino. Le sessioni di registrazione si fanno di giorno, non nel cuore della notte. Ma qualcosa dal tono di quella voce lo convince. Va bene, dice, ci vediamo allo studio. 15 minuti dopo, Milan apre le porte del Palaku Studio. Poco dopo arriva Is. Milan racconterà più tardi. È stato l'essere umano più imponente che io abbia mai visto. Israel Kamakawiwole pesa oltre 500 libbre, più di 230 kg. Si muove quindi lentamente e ha sotto braccio un piccolo ukulele stretto tra le sue manone gigantesche. Una guardia giurata corre a prendere l'unica sedia che può reggere il suo peso. È una poltrona industriale in acciaio. Le sedie normali non avrebbero resistito. Is si siede con attenzione, sistema il suo ukulele, alza lo sguardo verso Milan e dice «Sono pronto». Milan monta i microfoni in fretta e furia. Un rapido test e poi chiede «Cosa suonerai?». Is però non risponde. Inizia semplicemente a sfiorare le corde. Una melodia fragile, quasi timida. E poi canta. Canta una canzone nota, si intitola Somewhere Over the Rainbow. È la stessa Somewhere Over the Rainbow che compare nel film Il Mago di Oz, in quella versione interpretata da Judy Garland.

la intreccia con What a Wonderful World di Louis Armstrong. Due canzoni diventano una sola. Ukulele delicato, voce morbida, luminosa, piena di pace. Milan, che ha assistito a centinaia di registrazioni, capisce subito che questo è un momento diverso. Ease canta tutto il medley in una sola ripresa. Non si ferma, non ricomincia, non chiede correzioni. Quando finisce dice soltanto: ecco, questo è tutto. La sessione dura circa una quindicina di minuti. Una chiamata alle 3 del mattino, una sola ripresa, fine. Milan propone di farne un'altra, ma Ease scuote la testa. No, dice, è quella giusta. Quindi ringrazia il discografico, si alza lentamente, riprende il suo incedere molto lento, prende tra le sue manone l'ukulele ed esce nella notte hawaiana. Milan riascolta la registrazione una volta che l'artista è uscito. Una volta, poi un'altra ancora. Il suono è crudo, ma c'è una voce e un ukulele, nient'altro. Ma tutto questo è perfetto. Capisce subito che è successo qualcosa di irripetibile. Israel Kama Kawiwole è nato il 20 maggio del 1959 a Honolulu. È cresciuto a Makaha, sull'isola di Oahu, immerso nella cultura hawaiana. Le Hawaii erano appena diventate uno stato americano. Dopo decenni di repressione culturale stava però nascendo un rinascimento, un ritorno alla lingua, alle tradizioni e soprattutto alla musica. Negli anni 70 Ease forma con suo fratello Skippy i Makaha Sons o Niahu, musica profondamente hawaiana, ma aperta al mondo. Eppure per tutta la vita Israel combatte contro il suo peso. Supera rapidamente le 500 libbre, un corpo enorme e dentro una voce dolcissima, quasi infantile, carica di emozione. Nel 1982 suo fratello Skippy però muore improvvisamente a soli 28 anni. Per lui è un colpo devastante. Ease però continuerà a suonare. Nel 1988, mentre sta iniziando la carriera solista, una notte ha un'idea, un medley, un messaggio di speranza, di bellezza, di un mondo migliore in cui credere ancora. Quelle due canzoni devono essere registrate, non domani, non la settimana prossima, subito. È così che nasce quella telefonata alle 3 del mattino. La registrazione resta quasi sconosciuta però per anni. Poi alla fine degli anni 90 comincia a circolare alle Hawaii. La gente se ne innamora, ma nel 1997 Israel Kama Kawiwole muore per insufficienza respiratoria legata alla sua obesità. Ha solo 38 anni. Pensate, servono 12 persone per portare la bara. Lo stato delle Hawaii però gli concede un funerale ufficiale. 10.000 persone parteciperanno. Poi, dopo la sua morte, la canzone attraversa il mondo. Appare nei film, nelle serie TV, nelle pubblicità. Diventa una delle cover più ascoltate della storia. È tutto nato così. Da una chiamata alle 3 del mattino, da una sola ripresa da 15 minuti di magia. Cosa rende speciale quindi la versione di Ease? Non la tecnica, non lo spirito, non lo haloa, ma amore, compassione, connessione. Un uomo di 500 libbre, un piccolo ukulele, una voce che canta speranza nel cuore della notte perché sentiva il bisogno di creare bellezza. E lo ha fatto, in una sola ripresa. Israel Kama Kawiwole non ha mai visto il successo mondiale di questa canzone, ma oggi la sua voce accompagna i funerali, benedice i matrimoni, lenisce cuori spezzati. Ogni volta che Somewhere Over the Rainbow risuona, è Ease che ci ricorda che il mondo può essere gentile, che nonostante tutto è ancora un posto meraviglioso. Quindi una canzone, una ripresa unica, 15 minuti, resteranno per sempre.

0: I futuri trattamenti anticancro verranno dal mare? È quanto sperano i ricercatori dell'Università di Nizza Sophia Antipolis. Tre sommozzatori si preparano all'immersione al largo di Villefranche-sur-Mer. Non lontano da Nizza, la loro missione è quella di recuperare campioni di spugne. Gli scienziati hanno scelto di prelevare frammenti di una spugna endemica delle acque del Mediterraneo. Questo organismo animale predilige i fondali rocciosi, ai quali è solidamente ancorato, tanto che per staccarlo è necessario far ricorso a martello, punteruolo o lame. La spugna è molto fragile. Per impedirne il deterioramento, i sommozzatori devono trattare molto delicatamente i frammenti prelevati dal loro ambiente naturale. Le spugne appena pescate vengono trasportate in uno speciale contenitore in questo edificio del 1700 che ospita l'osservatorio oceanografico di Villefranche. Lì saranno messe in coltura per essere studiate. I frammenti di spugna sono immersi in acqua di mare, in recipienti in cui vengono ricreate le migliori condizioni per facilitarne la sopravvivenza.
1: Per ottenere le molecole che ci interessano dobbiamo riprodurre nel modo più fedele possibile le caratteristiche dell'ambiente naturale, per cui controlliamo la temperatura, la luminosità ed anche il flusso di acqua di mare nei recipienti. Regolarmente poi sottoponiamo le spugne a uno stress meccanico, cioè andiamo a deteriorare leggermente il loro rivestimento esterno perché solo in questo caso le spugne rilasciano le molecole che cerchiamo. Successivamente siamo in grado di analizzare tali particelle e

0: niente.
1: Attenzione amanti della musica e dell'avventura, questa è Radio Moto for Peace, la web radio che vi porta in giro per il mondo attraverso la musica e le informazioni sui viaggi umanitari del team Moto for Peace. Restate sempre connessi sulla Radio Senza Frontiere, potrete ascoltare le ultime novità dei vostri artisti preferiti o scoprirne di nuovi grazie agli esordienti provenienti dal mondo intero e poi conoscerai le storie delle persone che stanno contribuendo a cambiare il mondo.
2: La Radio Senza Frontiere, Moto for Peace.
1: Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 10 km orari, sanzione da 41 a 168 euro.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
3: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
4: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
5: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
6: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
7: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
8: International music by Radio Motor for

0: questa era la parentesi sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Come on, wake up, let's go.
4: Picture this, a recording studio somewhere far, far away.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

Vous écoutez Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
4: Would be better if I was French.
2: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
5: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta. E ascolto anche io Radio Modo for Peace, la radio senza frontiere.
6: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua.

Alle 8 del 26 settembre 2014, 27esimo giorno di viaggio della missione Medici in moto in Nepal, riprendiamo la strada verso il confine con il Kirghizistan. Solo 200 km prima della frontiera. L'asfalto è buono, il panorama davanti a noi cambia e quando da ovest ci dirigiamo a sud, appare davanti a noi una catena montuosa incredibilmente alta. Più a sud prenderà il nome di Himalaya. Comincia il saliscendi che ci accompagnerà fino a Kordai, città di frontiera. Qui l'incognita del tempo pende come una spada di Damocle sulla nostra testa. Questo confine lo abbiamo attraversato anche nel 2002, nel corso della precedente missione. In quell'occasione rimanemmo fermi per 7 ore. Per nostra fortuna, questa volta, la procedura è stata più snella, almeno dal punto di vista del tempo. Raggiungiamo Bishkek, unica tappa in questo paese, accompagnati da un gruppo di motociclisti appartenenti a un club locale e un'auto al seguito con giornalisti e operatori TV.

0: la città non appare molto sviluppata. A differenza di Almaty o di Astana, sembra vecchia e stanca. Gli edifici mostrano i segni del tempo e la manutenzione scarseggia. Il tenore di vita sembra essere molto basso. Un poliziotto guadagna circa $200 al mese. Vivere qui non si può dire che sia proprio facile. Condizioni così estreme aumentano la corruzione, che sembra essere una delle piaghe più tristi del moderno Kirghizistan. Prima di riprendere il viaggio, incontriamo i colleghi dell'Interpol locale. L'incontro è presenziato dal capo dell'Interpol, persona dai modi gentili e particolarmente interessato alla nostra storia e alla missione in corso. Il meeting si chiude con l'abituale foto di gruppo a ricordo e testimonianza del nostro incontro e del nostro passaggio.
1: Domani lasceremo Bishkek e cominceremo a salire in quota per andare a Turgut Port, al confine con la Cina. E da lì lo scenario sarà per giorni e giorni diverso, perché praticamente non faremo che cavalcare da una cima all'altra, sfiorando i 5.000 metri. Sarà questa, secondo me, la parte più bella, più interessante del viaggio.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri, a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio. Ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al 5° posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

0: quarta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption. One, two, three.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Diario di bordo del 2016.
17: Quaderno de bitácora 2016.
18: Solitamente in questo programma vi proponiamo interviste e vi facciamo ascoltare anche le voci dei protagonisti della missione in corso in Centro America, ma può accadere come ieri e oggi che non vi sia nessun contributo in tal senso, perché bisogna anche mettere in conto la mancanza di collegamento internet seppur sporadico o problemi derivati da guasti e quindi ritardi sulla tabella di marcia. Funziona molto meglio invece l'aggiornamento a Facebook, sul quale riusciamo a proporvi, oltre che delle magnifiche fotografie, anche dei servizi video giornalistici dei media locali, come ad esempio questo.
19: Mitigar el dolor infantil es la nueva misión de un grupo de policías profesionales de Europa y Medio Oriente que viaja de Bolivia a Nueva York en poderosas motocicletas BMW. Mérida es una escala de este grupo de policías altruistas. En su viaje de más de 20.000 kilómetros en carretera y en su estadía en la capital yucateca, dejarán la huella humanitaria que los caracteriza desde su fundación en 2010 como la organización Moto for Peace. El grupo está integrado por 11 motociclistas, mecánicos, choferes de 3 furgonetas, así como choferes de 3 furgonetas en donde llevan refacciones para las motos, principalmente llantas, equipajes, alimentos y obsequio para niños vulnerables. Los policías son de las corporaciones de Italia, Francia, España, Libia, Alemania y Rusia y pertenecen a distintos departamentos. Los hay de tránsito, carabineros, antiterrorismo y de la Interpol. En cada viaje y parada, invitan a las corporaciones de las naciones sudamericanas y mexicanas, pero solo una vez se sumó un policía ecuatoriano. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.
18: Oggi vorrei ugualmente concentrarmi su alcune delle numerose persone che continuano ad interagire con noi tramite i social. C'è Rosetta che scrive, per esempio: siete fantastici per la gioia e l'affetto che sapete trasmettere a questi bambini, bei gesti di amore, bravi. Oppure c'è anche Francesca che scrive: buoni e bravi, grandi e piccoli. Oppure Susanna, un articolo molto interessante, a quanto pare il vostro messaggio arriva forte e chiaro, complimenti per tutto l'impegno che state mettendo in questa missione. E poi c'è qualcuno che fa riferimento a Gino, lo specialista nell'arte culinaria, e questo è Alessandro. Poi c'è Silvana che scrive al fratello e scrive appunto: fratellino, sempre operativo, ti voglio bene. E poi c'è anche Alida: buona continuazione del viaggio. Oppure Donatella: bella foto, concordo, e allora tutti in viaggio, scrive. Poi c'è anche Augusto Arsia e Spinoza che scrive: un grande onor ser parte della caravana e in su paso per Costa Rica, pura vida motos por la paz. Oh, scusate il mio accento, ma io proprio di spagnolo sono zero. Gabriella, anche lei ci segue sempre, volontari coraggiosi, scrive. E ancora grazie a Richard che ci tiene aggiornati. Paola, bellissima questa foto. Fabrizio, in bocca al lupo a tutto il team, e speriamo che da parte la parte dura sia stata questa. Un abbraccio. Poi c'è Giuseppe: ragazzi, un saluto ed un abbraccio da Giuseppe, tra parentesi, Dominator, quindi qualcuno saprà chi si tratta. E poi ancora c'è anche un certo Filippo che scrive: benvenuti a Panama, e sarebbe il bed and breakfast, la casita del farallon, sarebbe lieta di offrirvi un caffè. Comunque se avete avete tutta la nostra stima, grandissimi. Questo è carino, no? Che ci sono persone italiane che si sono accorti della presenza di Moto for Peace e hanno voluto interagire, addirittura invitare il team. C'è anche Andrea Bordignon che scrive: scrive: salve, io vivo a Panama e sono in contatto con tutti i maggiori motoclub nazionali, qualsiasi cosa abbiate bisogno sono a disposizione. Dai, ce ne sono tantissimi altri, insomma, dovremmo preparare davvero una puntata solo ed esclusivamente su tutto ciò che avete scritto. Grazie, continuate a farlo e a seguirci soprattutto. Da Richard.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Moto for Peace, Mongolia 2026.
2: Is Moto for Peace new humanitarian mission? If you would like to participate or are interested, please contact us immediately by email at info@moto4peace.it or call 39331 373 4719.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: Un caro saluto ed un grazie alla polizia del Mozambico.
5: Muitas felicidades e agradecimentos à polícia moçambicana.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Nel 2006, Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
3: Scopo della missione:
2: donazione di due ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: London.
1: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news,
2: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
3: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
4: Moto News è con Marco Veronese.
5: Acquistare un navigatore Envermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.

L'intelligenza artificiale sta trasformando anche la musica o la sta semplicemente derubando? Beh, mille artisti britannici, tra cui Kate Bush, Damon Albarn, Annie Lennox e il compositore Hans Zimmer e altri, hanno pubblicato un album muto, con 12 tracce, mute, 47 minuti di assoluto silenzio. Perché? Per protestare contro una proposta di legge che permetterebbe alle aziende di intelligenza artificiale di usare la musica degli artisti senza pagarli per addestrare i propri algoritmi. L'album si chiama Is This What We Want? È questo quello che vogliamo? E il titolo delle tracce formano un messaggio chiaro come Government, Must, Not, Legalize, Music, Deft, Benefit, AI, Companies, ovvero sia il governo non autorizzi il furto per favorire le aziende di intelligenza artificiale. L'idea del compositore Ed Newton Rex ha definito questa legge una condanna a morte per la creatività e onestamente non possiamo che esserne d'accordo. Immaginate se un'azienda potesse prendere gratis le canzoni di artisti come per esempio Radiohead o che ne so, Cat Stevens, Jamiroquai, farle elaborare ad un algoritmo e poi sfornare musica perfetta per il consumo globale, senza però che nessuno dei musicisti originali, depredati ovviamente della loro creatività, non riceva alcun compenso. Vi sembra corretto? O è l'ennesima dimostrazione che l'arte è sempre quella che paga il conto? Bene, se volete saperne di più, a seguire vi faremo ascoltare una canzone realizzata dall'intelligenza artificiale rubando la voce di Liam Gallagher e il modo di fare musica di Noel Gallagher. Attenzione però, questi non sono i veri Oasis, sono gli Oasis, chiamati Aesis, ricreati dall'intelligenza artificiale.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
0: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: I cartelloni pubblicitari con gli ologrammi. A Milano, in Corso Como, è stata introdotta la più recente evoluzione della pubblicità outdoor 3D, con una vetrina a livello del suolo anziché in cima a un edificio. Questa innovazione, che sembra quasi futuristica con i suoi ologrammi, offre un'esperienza visiva coinvolgente. In passato il Nasdaq Market Tower a New York e i grandi schermi digitali dell'estremo oriente, come quelli di Samsung a Seoul e di Panasonic a Tokyo, hanno segnato la storia della pubblicità digitale. Anche in Italia sono stati installati dispositivi digital out of home sulle facciate degli edifici, sebbene l'uso completo delle caratteristiche 3D senza occhiali sia ancora limitato. Questa tecnologia, che offre una visualizzazione realistica delle immagini tridimensionali, è diventata popolare per la sua capacità di catturare l'attenzione dei passanti, generando un valore commerciale significativo. La sua efficacia è amplificata dall'interattività, migliorando l'impatto della comunicazione pubblicitaria. La chiave di questa tecnologia non sta solo nei display digitali, ma nella qualità della grafica e nella percezione visiva degli spettatori. Gli schermi angolari, che occupano due facciate adiacenti di un edificio, consentono agli osservatori di apprezzare le immagini tridimensionali senza l'uso di occhiali speciali.
3: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
4: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Tube Thumping, I Get No Down. Questo era il loro ritornello. Nati nel 1992 a Leeds, in Inghilterra, fin dall'inizio si distinsero per il loro forte impegno politico e sociale, ispirato a ideali anarchici, pacifisti e anticapitalisti. La loro musica ha attraversato diversi generi nel corso degli anni, passando dal punk anarchico degli esordi alle sonorità più pop, folk ed elettroniche successivamente. Il gruppo ha costituito la propria identità non solo attraverso la musica, ma anche tramite azioni dirette e campagne politiche, sostenendo cause come i diritti dei lavoratori, l'ambientalismo e la giustizia sociale. Nonostante una lunga carriera nell'ambiente underground, raggiunsero il successo internazionale nel 1997 con il brano appunto Thumb Thumping, contenuto nell'album Thumb Thumper. La canzone, con il suo celebre ritornello I Get No Down But I Get Up Again, è diventato un inno pop globale. Nonostante però il successo, i Chumbawamba rifiutarono di replicare il successo commerciale, tornarono a una musica più sperimentale e politica e non sono falliti, ma scelsero volontariamente di uscire dal mainstream. E visto che parliamo oggi di band scomparse, o One Hit Wonder come volete chiamarli, i Crash Test Dummies furono una band alternativa rock canadese formata a Winnipeg nel 1988 e guidati da una voce profonda, quella di Brad Roberts.

raggiunsero anche loro successo internazionale negli anni 90. L'album si intitolava God Shuffled It Fit. Era un album targato 1993 e che includeva la hit che stiamo ascoltando. Il loro stile mescolava rock alternativo, folk e testi ironici e riflessivi, ma anche per loro la sparizione fu quasi immediata. Lo stile troppo particolare per durare nelle radio fu uno dei motivi, e il grunge e il pop rock cambiarono direzione rapidamente. Rimasero quindi anche loro un simbolo strano degli anni 90. Poi loro, che sentite già in sottofondo, i Deep Blue Something. Sono un gruppo alternative rock, o almeno lo erano, americani, formati negli anni 90 in Denton. Raggiunsero il successo internazionale nel 1995 con il singolo Breakfast at Tiffany, diventato poi una hit mondiale. Nonostante il grande impatto di quella canzone, la band però non riuscì a replicare pienamente il successo negli anni successivi, restando però un nome ricordato nella scena pop rock di quel periodo.

un'etichetta discografica perse interesse rapidamente per loro. E questo fu veramente il classico caso da manuale di One Hit Wonder. Quasi tutte queste storie furono conditi dagli stessi ingredienti: una hit gigantesca e immediata, cambiamenti rapidissimi del mercato musicale degli anni 90, le tensioni interne o pressioni discografiche e infine artisti che spesso trovarono nuove strade, produzioni, nicchie o indie. Questa era la storia di oggi, dei gruppi scomparsi, ma non certo nella nostra memoria.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza. Le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency. The trending songs you've heard here and there.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Ben ritrovati a questo appuntamento di speciale Anonimi della Fede, mentre oggi si festeggia l'anniversario della liberazione d'Italia, e andiamo invece a trovare anche i nostri amici italianissimi che fanno però parte di un team internazionale che è quello di Moto for Peace, in questo momento in missione nel sud del continente africano. Appuntamento lunghissimo quello di oggi, perché sentiremo più persone e situazioni. Vi dico subito, tranquillizzando anche qualcuno, che i mezzi sono stati recuperati, c'è anche qualche danno ed infatti ho intercettato un messaggio di Dino che state ascoltando in sottofondo.
4: Mio, il cavalletto di Marco si sono piegati
3: in cui appunto richiede l'ausilio e l'aiuto di qualcuno di Moto for Peace che vive a Roma per procurare due cavalletti danneggiati durante il trasporto. Ma torniamo a parlarvi, anzi a conoscere meglio il team di Moto for Peace, in collegamento ancora da Cape Town, questa volta un finanziere che tra l'altro conosciamo anche personalmente in quanto già simpatizzante della nostra organizzazione da qualche anno, Egidio Nobile. Allora Egidio, finalmente sei anche tu operativo.
5: Ciao Richard, un abbraccio e buonasera a tutti. Sì, in effetti questo è stato un po' il mio sogno da un po' di anni a questa parte, perché è da tempo che ci stavo pensando, forse non ero manco pronto, adesso invece ho voluto, ho desiderato e ti dico la verità, non vedevo nemmeno l'ora. E siamo pronti, tra un po' di giorni dovremmo partire, se non domani o dopodomani, adesso vediamo un po'. È un'avventura, davvero un'avventura. Poi il gruppo è un gruppo molto molto unito sin da subito, quindi ci hanno in qualche modo, ci siamo in qualche modo amalgamati, chi più chi meno, ovviamente con i propri diciamo così limiti e con i propri desideri.
3: Senti, hai già delle mansioni specifiche oppure ancora vi state studiando a vicenda per scoprire chi deve far cosa?
5: Beh, sin da subito ci siamo messi io e Davide alla cucina, anche perché diciamo così nessuno voleva in qualche modo assumersi questa responsabilità, invece con Davide abbiamo trovato un'intesa sin da subito, lui dal suo canto con le ricette romane, io un po' pugliese e un po' veneto, abbiamo fatto un mix di tutto quello che può venire fuori. Comunque fino adesso nessuno si è lamentato, sarà sicuramente la fame per questo.
3: Benissimo, e qui il team ci guadagnerà molto, perché l'arte culinaria italiana è davvero unica al mondo, e se poi si mischiano così proponendo specialità e comunque cucina tipica di tre regioni diverse, beh, direi che è un risultato positivo e notevole. Un'altra curiosità, Egidio, sei stato autorizzato ad indossare l'uniforme insieme a tutti gli altri colleghi del team oppure ci sono stati dei problemi?
5: Diciamo che tutto è andato per il meglio grazie alla superiore gerarchia, che hanno, diciamo così, in qualche modo avallato la mia richiesta di indossare l'uniforme all'estero, e di sicuro la porterò nelle cerimonie ufficiali, nelle ambasciate. Ti dirò di più, che il presidente per questo è rimasto un po' meravigliato, mi hanno anche autorizzato ad usare il fregio araldico della Guardia di Finanza, che metterò sulla mia moto e lo porterò, diciamo così, come emblema del mio viaggio.
3: Bene, ottimo Egidio, grazie e buon proseguimento di missione, perché il bello arriva adesso. Vorrei adesso invece sentire velocemente anche un carissimo mio amico, nonché anche lui vicepresidente di Moto for Peace, ma in Spagna. Hola Seles, dimmi come ti sei sentito nel rivedere gli stessi posti visitati insieme nel 2010.
6: Ciao amici di Moto for Peace, siamo qua a Città del Cabo un'altra volta, con troppo differenza del 2010, che abbiamo arrivato alla fine di un progetto, e qua quest'anno, 8 anni dopo, siamo all'inizio, con il problema che ci troviamo sempre quando si inizia un viaggio di questo tipo, che i nostri mezzi arrivano in container e arrivano a una dogana. Abbiamo il problema della differenza culturale, della differente forma di lavorare conforme all'Europa, e abbiamo perso oggi un giorno, o guadagnato, se puoi mirare di diversa forma, ma una cosa che può essere semplice, che dovrebbe essere troppo facile, è stato tutto un casino, tutta una gincana per risolvere. Abbiamo arrivato alle 8 del mattino per l'ispezione doganale e fino alle 11 e mezza non abbiamo potuto andare a vedere il mezzi. Dopo un giorno grande di lavoro, problema doganale, ci hanno fatto essere fermati e qua un giorno in più. Aspettiamo che domani, amici di Radio Moto for Peace, che seguiti il viaggio nostro, aspettiamo di domani risolvere tutti i problemi e poter partire dopo domani.
3: Grazie Seles, ci sentiremo più avanti senz'altro. Intanto ti auguro un in bocca al lupo per tutto. E per concludere, giornata forse complicata e comunque stressante per le faccende doganali, ma sentiamo Dino se ha delle novità in proposito e so che ne ha diverse.
7: Ciao Richard, ciao e ciao a tutti quelli che ci seguono, che seguono questa meravigliosa avventura, perché sta veramente cominciando come un'avventura. Siamo qui a Città del Cavo ormai da qualche giorno, siamo arrivati il 20 e non ci aspettavamo, come dire, tutti questi problemi fra la dogana e il transitario. Ieri praticamente non hanno voluto che neanche ci recassimo in dogana perché loro stavano ancora smistando i contenitori. Ci hanno dato appuntamento per questa mattina, ci siamo recati questa mattina come richiesto alle 9 e niente, non siamo riusciti poi alla fine a fare niente. Oddio sì, ci siamo portati avanti con il lavoro perché siamo stati oggetto di una ispezione quantomeno singolare, perché ci hanno praticamente aperto tutte le valigie, tutte le borse delle moto, hanno ispezionato tutti i cavoni dei furgoni in una maniera meticolosa e va bene, ok, è il loro lavoro, per carità. Ma poi lo stesso doganiere che era stato così intransigente se n'è andato via alle 4 senza firmare i carnet in uscita. E questa cosa non ce la spieghiamo. Quindi abbiamo sì avuto la possibilità di sistemare le moto, qualcuna purtroppo è rimasta danneggiata a causa del trasporto, abbiamo sistemato i furgoni, abbiamo montato le gomme, portabagagli, sistemato tutto il carico, soltanto che ancora siamo qui e domani, almeno così ci ha detto una persona informata, che se tutto va bene il funzionario, se è comodo, quindi se è comodo il funzionario, firmerà intorno alle 10, le 11 ed aspettiamo poi l'uscita chissà quando. C'è un'altra breve complicazione che però speriamo si sia risolta, del pagamento degli oneri. Il nostro corrispondente in Italia ha pagato, ha fatto questo bonifico in ritardo, ma perché non gli veniva comunicata la somma, e adesso loro hanno ricevuto la nota di credito, però non sarebbero troppo intenzionati a rilasciare autorizzazione finché non vedono proprio i soldi sul conto, e quindi già oggi ci hanno chiesto che se magari per favore lasciavamo noi dei contanti, perché poi quando ritornavamo ci venivano restituiti. Insomma, delle complicazioni pazzesche, e con tanto tanto tempo di anticipo mi chiedo come mai, come è possibile una cosa del genere. Questo naturalmente cosa ci costringe? Ci costringe a stringere tempi, a fare due tappe in un giorno solo per più giorni per recuperare il tempo perduto. Abbiamo, Richard, degli impegni fissati in Angola, in Zambia, in Zimbabwe, incontri presso la nostra ambasciata con i rappresentanti delle polizie che ci ospitano, e questo ritardo, e partire con un ritardo di 2 o 3 giorni all'inizio, per noi è un problema veramente serio, anche perché recuperare i giorni sulle strade africane, non dico del Sudafrica, ma poi la Namibia, sai benissimo che non è una cosa tanto facile. Comunque la nota positiva è che abbiamo avuto la possibilità di prenderci pasta e sughi oggi dal nostro furgone, e ci siamo fatti una mega pasta asciutta che abbiamo invitato praticamente tutti.
3: Senti Dino, un'altra informazione al volo, ma i ragazzi, gli studenti dello IED invece, che fine hanno fatto?
7: Il team dello IED, che invece ci doveva seguire, è dovuto anticipare, perché loro hanno delle tappe, delle prenotazioni, loro viaggiano in un modo un po' più schematico, no, rispetto al nostro. Noi siamo liberi di interpretare anche l'itinerario a seconda di quello che succede. E quindi niente, speriamo di rincontrarli a Windhoek, difficilmente in frontiera con la Namibia, ma sicuramente a Windhoek riusciremo a stare di nuovo insieme e proseguire per la prima missione, che è Nyangana, che ti ricordo è a nord-est della Namibia, proprio al confine con l'Angola. Quindi un saluto a tutti voi. Richard, fammi anche tu gli auguri che tutto vada bene, e speriamo di risolvere questa situazione incresciosa, ma ripeto, c'è una complicazione senza alcun motivo, e questa è la cosa che ti lascia perplessi e poi alla fine ti dispiace, perché queste persone sanno il motivo per cui noi ci troviamo qui, sanno quelle che sono le nostre intenzioni, e veniamo trattati come se fossimo non voglio dire dei trafficanti, però ecco, questa cosa non è molto piacevole. Un abbraccio.
3: Ok, caro Dino, stai tranquillo, perché noi gli auguri e gli in bocca al lupo li abbiamo sempre fatti e continueremo a farlo. Comunque dai, ormai il momento più difficile è stato superato, quindi davvero un in bocca al lupo, un abbraccio e a presto. Da Richard è tutto.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Nel 2012, Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
7: Scopo della missione:
6: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
8: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
9: Behind! Dietro le storie della musica.
10: International Music by Radio Moto for

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Broadcasting around the world. This
5: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers
4: is your number one internet radio station.

Voglio far divertire la gente, far dimenticare l'orrore del mondo in cui viviamo e voglio farlo da artista totale. Ballando, suonando, cantando e perché no, recitando.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station. Your station.
2: Hai mai visto un angelo spegnersi nel silenzio di una classe che ride?

0: già morti.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vadi Alta Square House su Onte Media. Ciao.
2: Ok, start the music again.

0: Scortati dalla Polizia Federale in sella alle loro fiammanti Harley Davidson, lasciamo Città del Messico alle prime luci del mattino. Puntiamo ancora a nord verso il confine con gli Stati Uniti d'America. Continueremo a viaggiare in autostrada, che ci consentirà di mantenere medie sostenute, percorrendo dai 400 ai 500 km al giorno. Malgrado tutto il lavoro fatto sui mezzi, la moto di Norbert lo lascia ancora una volta a piedi. Anche in questo caso, l'unica soluzione è caricarla sul furgone e proseguire. La strada per raggiungere il confine non è breve. Maciniamo oltre 900 km in due giorni, attraversando San Luis Potosí, Monterrey, fino ad arrivare in frontiera a Laredo, sulle sponde del Rio Grande. Passiamo i controlli per uscire dal paese senza alcun problema, recuperando i soldi versati come cauzione per i mezzi al nostro ingresso in Messico. Poi una zona franca, prima di entrare negli Stati Uniti d'America.
1: Adesso c'è questo ponte che divide appunto il suolo messicano da quello statunitense. Dobbiamo spingere le moto perché fa molto caldo e vanno su di temperatura, quindi è meglio fare questi 500 metri a spinta.
0: Qui tutto cambia. Le ospitali terre del Messico, cariche di storia, tradizioni e cultura, restano al di là del fiume. E davanti a noi non più la quota messicana, ma le freeway e le highway americane. Larghe strisce di asfalto dritte come fusi che attraversano il Texas. Cominciamo da qui la nostra avventura verso il Canada. Dopo un breve pernotto a Waring, pochi chilometri dopo il confine, ci rimettiamo in marcia verso New Orleans. Le autostrade non fanno parte della storia dei lunghi viaggi di moto for peace, ma c'è da dire che anche negli Stati Uniti sono la migliore scelta per percorrere i chilometri che ci separano dalla conclusione di una tappa in totale sicurezza, mantenendo ottime medie orarie. Lasciamo il Texas per entrare in Louisiana, diretti verso la città più famosa dello stato. Impieghiamo due giorni e percorriamo circa 950 chilometri prima di arrivare nella città della musica, nella patria del jazz, New Orleans. La città prende il nome da Orléans, città situata sul fiume Loira in Francia, ed è nota per la sua architettura creola. Il centro storico della città è il quartiere francese, dove si trovano bar, ristoranti, ma soprattutto locali dove viene suonato il jazz. È inoltre un centro industriale e un importante porto marino e fluviale. La notte si trasforma, si riempie di luci, musica di ogni genere e le strade vengono invase da migliaia di persone. Questo è il volto moderno di New Orleans. Non possiamo immaginare invece quale fosse prima di quel 29 agosto 2005, quando l'uragano Katrina la devastò completamente.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Behind. Dietro le storie della musica. New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissie Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissie Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissie, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

0: Ciao, sono Carla e da quando risiedo in Italia ascolto Radio Moto for Peace. In ufficio, sul computer, a casa tramite la TV e in auto con il cellulare collegato all'autoradio tramite Bluetooth. Radio Moto for Peace è davvero la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.

La mia arte non è soltanto scrittura di canzoni, ma anche la reazione che crea. Sono un tornado che produce caos. Cambio il modo di vedere le cose. Marilyn Manson.

0: Afrikaans, le meilleur succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Il diario di bordo di Moto for Peace.
12: Dzień dobry, che in italiano significa buongiorno. Ci troviamo a Varsavia e la prima settimana è già trascorsa. Abbiamo percorso circa 3.000 km da quando siamo partiti dalla sede di Moto for Peace in Roma. Oggi tra Tarnów e Varsavia si sono aggiunti a noi diversi motociclisti appartenenti all'IPA, International Police Association di Varsavia, che ci hanno scortato sino alla Police House per poi effettuare un giretto in città e trascorrere la serata con noi. Ottima ospitalità e grandi attenzioni per il team di Moto for Peace.
13: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
14: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
15: Ciao, sono Serena. Anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
16: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
17: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
18: Moto for Peace. Mongolia 2026.
19: Es la nueva misión humanitaria de Moto for Peace. Si desea participar o está interesado, póngase en contacto con nosotros inmediatamente por correo electrónico en info@motoforpeace.it o llame al 39 331 373 4719.
20: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
21: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
22: Made in Italy. Più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
23: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
24: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione qui su Radio Moto for Peace.
25: Moto for Peace, Mongolia 2026.
26: C'est la nouvelle mission humanitaire de Moto for Peace. Si vous souhaitez participer ou si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter immédiatement par email à l'adresse info@motoforpeace.it ou par téléphone au numéro +39 331 373 47 19.

0: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

come abbiamo trovato l'America? Facile. Arrivati in Groenlandia, abbiamo girato a sinistra. Ringo Starr.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta Dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.

Theodore Derice Pendergrass, conosciuto anche come Teddy P o Teddy Bear. Teddy Pendergrass è nato a Philadelphia il 26 marzo del 1950. Dedito ai generi R&B, soul, jazz, gospel, fu in attività dalla fine degli anni 60 fino agli inizi degli anni 70. Prima come componente di gruppi quali The Cadillacs e poi Harold Melvin and the Blue Notes, di cui era anche la voce solista, e in seguito come cantante solista, fu anche autore soprattutto di brani d'amore. Da solista pubblicò un totale di 20 album, i primi 6 dei quali pubblicati tra il 1977 e il 1981 gli valsero anche dischi d'oro. Il primo di questi fu l'album omonimo del 1977. Tra gli altri titoli ricordiamo Teddy del 79, Love Language dell'84, Joy dell'88 e This Christmas I'd Rather Have Love del 98. I suoi ultimi album furono solo raccolte. Collaborò poi anche con vari artisti, tra cui Whitney Houston, con cui incise nell'84 il brano Hold Me, inserito nel suo album Love Language, oltre che nel primo album della Houston del 1985. Ottenne 5 volte la candidatura ai Grammy Awards nel 79, nell'82, nell'89, nel 92 e nel 94. Abbandonò poi la carriera discografica nel 2006, dopo oltre 35 anni e 24 anni da un incidente stradale che lo costrinse a passare gran parte della sua vita su una sedia a rotelle. Morì nel 2010 all'età di 59 anni. Per assecondare la sua passione per la musica ed inseguire il sogno di una carriera in campo discografico, abbandonò gli studi in giovane età per dedicarsi come batterista al gruppo dei Cadillacs. E assieme alla band invece di Harold Melvin e i Blue Notes, incise brani celebri quali Miss You Bad Luck, Wake Up Everybody, The 2 Million Sellers, If You Don't Know Me By Now e Don't Leave Me This Way. Una carriera stratosferica, incredibile, una voce riconoscibile e intramontabile. Questo era Teddy Pendergrass.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: Una vera e propria rivoluzione travolgerà la mobilità nei prossimi anni, dalla guida autonoma all'idrogeno. Ecco che cosa e come cambierà a bordo la vita di tutti noi. Per esempio, sappiate che le telecamere installate sui modelli che hanno un certo grado di automazione, da quella impiegata nei sistemi più semplici per il parcheggio assistito fino alle 8 montate su ogni Tesla, produrranno entro il 2025 più video di qualsiasi altra fonte, superando addirittura piattaforme online come YouTube e Facebook. Immaginate cosa si potrà fare, nel bene e nel male, analizzando questa montagna di informazioni. Immaginate anche, usando come metro di paragone, quel che è accaduto sui nostri smartphone quando quanti nuovi servizi potranno essere forniti scagliando il come, dove e quando guidiamo, e quel che vede la vettura mentre è in funzione. I servizi cloud, come quelli forniti dalla californiana Renovo, basati sull'intelligenza artificiale, sono solo un assaggio. Avremo aggiornamenti continui del software e delle vetture per ottimizzarle secondo l'uso che ne facciamo, ma anche per fornire soluzioni e servizi su misura. La guida sarà quasi autonoma, con i vari ADAS, che poi sta per Advanced Driver Assistance System. Sono tutti quei sistemi che appunto aiutano a parcheggiare, a condurre la vettura. Insomma, per esteso si va dalle tecnologie dell'antibloccaggio dei freni ABS alla guida autonoma di livello 5, dove nel veicolo condotto dall'intelligenza artificiale è stato tolto volante e pedaliera. Dimenticatevi però di vedere auto simili nei centri urbani nel prossimo futuro. Non è solo una questione normativa, ma di costi. Un piccolo bus da 8 posti in grado di procedere senza autista parte dai 350.000 euro. Ecco perché vedremo al contrario un graduale aumento delle funzioni automatizzate di serie, come quella per il parcheggio, il seguire la carreggiata o l'adeguare l'andatura in autostrada al veicolo che si precede. E poi c'è l'idrogeno. L'infrastruttura, ovvero i distributori, è il principale ostacolo per la diffusione delle auto a zero emissioni basata sull'idrogeno. Motori del genere li hanno sperimentati in tanti, ma è la Toyota con la Mirai la prima ad averli messi sul mercato. È stata seguita dalla Nexo della Hyundai e dalla Clarity Fuel Cell di Honda. Il rifornimento richiede, a differenza delle auto elettriche, 3 minuti. Troppo rare però le stazioni in Italia, almeno fino ad ora.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono 4 tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili a calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.

0: Il vento fuori, la passione dentro.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

C'erano gli anni Ottanta, quelli delle tastiere luccicanti, dei capelli cotonati e del pop da classifica. Ma in mezzo al rumore e alla moda c'era anche una band che suonava un'altra melodia. Si chiamavano Prefab Sprout e nonostante il nome bizzarro, che in italiano suona più o meno come il germoglio prefabbricato, erano tutt'altro che una costruzione artificiale. Dietro al progetto c'era Paddy McCallum, un ragazzo del nord-est dell'Inghilterra cresciuto a Durham, con un amore smisurato per le melodie e per le parole. Mentre molti suoi coetanei cercavano il ritmo giusto per la discoteca, Paddy cercava invece la frase giusta per raccontare un sentimento. E da lì nacque il sogno Prefab Sprout, pop elegante, pieno di intelligenza, ironia e romanticismo.

Il debutto arriva nel 1984 con Swoon, un disco già intriso di quell'aria intellettuale e misteriosa. Ma fu con Steve McQueen del 1985 che il gruppo trovò davvero la sua voce. Prodotto da Thomas Dolby, l'album è una piccola perla di pop raffinato. Brani come When Love Breaks Down e Appetite mescolano jazz, soul e poesia con la delicatezza di chi sa che la semplicità è un'arte complessa. Il nome dell'album, Steve McQueen, non è un caso. McCallum amava quel tipo di eroi malinconici, un po' distanti ma profondamente umani. E forse è per questo che i Prefab Sprout non sono mai diventati una band di massa. Erano troppo sofisticati per le radio commerciali, ma troppo melodici per i circuiti alternativi. Insomma, un paradosso che li ha resi un piccolo culto.

Negli anni seguenti arrivarono altri lavori ambiziosi come From Langley Park to Memphis del 1988 con il celebre The King of Rock and Roll, quel ritornello ironico Hot Dog Jumping Frog, Albuquerque diventato quasi un tormentone e poi Jordan, The Comeback nel 1990, un album doppio, suntuoso, quasi barocco, che parla di religione, fama, amore e redenzione. Un disco che molti critici considerano il loro capolavoro ambizioso, pieno di idee, eppure sempre melodicamente impeccabile. Paddy McCallum non era un tipo da luci della ribalta. Nel tempo si è ritirato sempre più, colpito anche da seri problemi di salute, prima all'udito, poi alla vista. Eppure non ha mai smesso di scrivere. Nei primi anni 2000 ha pubblicato spesso in silenzio, album di rara bellezza come I Troll the Megahertz, un'opera quasi orchestrale, introspettiva e struggente, poi uscita nel 2019 a nome Prefab Sprout. Il suo stile è rimasto inconfondibile, melodie che sembrano venire da un'altra epoca, testi pieni di allusioni letterarie, una voce che sussurra più che cantare, come se avesse paura quasi di disturbare. Eppure ogni canzone dei Prefab Sprout lascia una traccia profonda, parla d'amore, ma anche di tempo, di memoria, di sogni. Un pop che pensa, ma che sa ancora emozionare. Oggi i Prefab Sprout non sono mai davvero finiti. McCallum continua a scrivere nel silenzio della sua casa, nel nord dell'Inghilterra, come un artigiano del suono. E la loro musica, anche a distanza di decenni, resta un punto di riferimento per chi crede che il pop possa essere arte, oltre che intrattenimento. Insomma, i Prefab Sprout hanno dato dimostrazione che tra un ritornello orecchiabile e una poesia c'è a volte solo una linea di pianoforte.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists. The future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits, when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born,

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: Un appuntamento speciale e quotidiano che diffondiamo sulla nostra radio in esclusiva e da rotazione nell'arco delle 24 ore, raccontandovi le missioni, le avventure, il coraggio e le sensazioni del team dei motociclisti appartenenti alle forze dell'ordine italiane e straniere. Il diario di bordo, quasi un film documentaristico e radiofonico in esclusiva qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitácora 2010. 2010 logbook.
4: A Lilongwe la tabella di marcia prevede un giorno di sosta e un appuntamento con le autorità di polizia locale. A seguito della visita del presidente kosovaro nel paese, il capo della polizia è però impegnato in prima linea e quindi ci comunicano che il nostro incontro è stato cancellato. Nell'attesa però non abbiamo perso tempo e nel piazzale della caserma, dove i mezzi hanno sostato per la notte, abbiamo attrezzato una vera e propria officina mobile. È un'ottima occasione per fare manutenzione. C'è da cambiare olio, filtri e pneumatici alle moto, ingrassare le catene e ripulirle di tutta la sabbia e la polvere che si è depositata ovunque durante il viaggio. Altrettanto bisogna fare con il furgone, svuotandolo completamente del suo prezioso carico, valigie, generi alimentari, attrezzi e ricambi, per poi lavare accuratamente gli interni dalla sabbia accumulata, sperando di non dover più percorrere strade così polverose. La riuscita delle missioni dell'associazione Moto for Peace dipende dall'impegno personale di ogni componente del team, che si adopera alla soluzione e prevenzione di qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante la missione, contribuendo così alla sicurezza di tutto il gruppo. Non manca poi la cucina da viaggio e questa volta a preparare un gustoso pranzo ci pensano Veronica e Rosario. La giornata terminerà con i lavori di manutenzione, l'aggiornamento del diario di viaggio, una buona cena, tanto riposo e alle prime luci del mattino ci rimettiamo in viaggio verso il Mozambico.

Anche questa volta il confine dista pochi chilometri. Uscendo da Lilongwe, ai bordi della strada, vediamo sfilare decine di venditori di mobili che espongono la loro mercanzia. Guardando bene ci accorgiamo che sono solo telai di letti, sedie e altro mobilio di utilizzo quotidiano. La strada è buona, la temperatura è scesa e così aggiungiamo l'imbottitura alle nostre giacche tecniche. Temiamo possa piovere, le nubi all'orizzonte non promettono nulla di buono. La frontiera la attraversiamo in pochi minuti. Le pratiche doganali anche qui sono molto semplici, non hanno costi e ci consentono di non perdere tempo prezioso recuperando qualcosina sulla tabella di marcia. Sale in macchina con noi un poliziotto locale che ci conduce fino al primo villaggio oltre frontiera, dove un funzionario di polizia ha espresso il desiderio di darci personalmente il benvenuto nel paese. L'incontro è breve e informale, ma la sosta è più lunga del previsto. Veniamo letteralmente circondati da decine di bambini ai quali regaliamo penne e quaderni. Inutile cercare di creare ordine per poter distribuire i beni. L'entusiasmo e la gioia di questi bambini con le mani tese verso di noi ci conquistano ed entrano subito nei nostri cuori. Tutto diventa un gioco e tra grida e risate siamo certi di non aver portato qui solo penne e quaderni, ma anche qualche momento di allegria e di festa.

Il jukebox del bar sulla spiaggia sembrava avere una volontà propria. Era la fine dell'estate, ma nell'aria c'era qualcosa di stanco, come se anche il mare avesse deciso di tirare il fiato dopo mesi di sole e rumore. Le cabine chiudevano una ad una, le sdraio impilate facevano ombra lungo la sabbia e qualcuno, da qualche parte, canticchiava ancora «L'estate sta finendo» dei Righeira, come un rituale inevitabile. Io, invece, avevo in testa un altro suono. Partì quasi per caso, un click secco. Poi quel ritmo strano, ostinato, meccanico. Non era il classico battito da canzone da spiaggia. Sembrava una macchina o una locomotiva che avanza senza guardare il paesaggio. E sopra, come se non c'entrasse niente e invece c'entrasse tutto, quella melodia dolce, quasi malinconica, che si muoveva libera. All'inizio sembrò un errore. Guardai il mare. Le onde seguivano un tempo loro, regolare, prevedibile. Ma quella canzone no. Andava per conto suo, come se il ritmo e la melodia fossero due estranei costretti a convivere. La batteria elettronica insisteva, testarda, mentre il basso sembrava provare a negoziare una tregua. E la voce... la voce stava sopra, come se osservasse tutto dall'alto. Poi successe qualcosa. Senza accorgermene, il piede iniziò a battere il tempo. Non quello giusto, non quello che avrei scelto, quello della drum machine. E la testa invece seguiva la melodia. Due movimenti diversi, due logiche diverse, eppure a un certo punto si incontrano. Come onde che sembrano scontrarsi, ma poi si fondono. Il ritornello arrivò quasi come una resa.

spiaggia che si svuota ma resta piena di ricordi. La canzone finì, il jukebox fece un altro click, il barista abbassò la serranda, rimasi lì a guardare ancora un po' il mare. E per la prima volta non cercai più di seguirne il ritmo giusto. Era il ritmo di Summer on a Solitary Beach, retro di un 45 giri che già girava da qualche settimana, intitolato Bandiera Bianca. Entrambe le canzoni poi scoprì che furono inserite in quello che sarà uno dei più bei dischi di Franco Battiato, La voce del padrone.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2004.
2: Quaderno de bitácora 2004. 2004
3: logbook. Melilla è una piccola città spagnola situata nel Nord Africa. 12,5 km quadrati di territorio che nel 2009 contavano una popolazione di 74.000 abitanti. La sopravvivenza del suo popolo è sempre stata assicurata dalla pesca e dal commercio con il Marocco. Il confine terrestre della città verso il territorio marocchino è recintato e sorvegliato allo scopo di contenere l'immigrazione. La città, oggi Porto Franco e territorio spagnolo, è la porta verso i paesi europei che aderiscono al Trattato di Schengen. Una piccola bomboniera che dal 1947, anno della Reconquista spagnola, il Marocco cerca di riannettere al suo territorio e dal 1982 il governo la rivendica ufficialmente, senza alcun esito. Di buon'ora la attraversiamo e godiamo della sua vista dirigendoci in colonna verso il confine. Meno di 500 chilometri e saremo a destinazione nella città di Kenifra. Finalmente in Marocco. Le strade sono agevoli e i panorami ci ricordano a momenti la nostra terra. Il territorio è attraversato da due grandi catene montuose, il Rif e l'Atlante, che si spinge fino al confine con l'Algeria. La parte nord del paese gode di un clima misto tra oceanico e mediterraneo. Al sud, oltre l'Atlante, il Marocco è coperto dalla sabbia del Sahara e questo fa sì che la maggior parte degli insediamenti abitati si trovino proprio a nord del paese. La popolazione si attesta sui 34 milioni di abitanti e da sempre vive di agricoltura con la coltivazione di cereali, canna da zucchero, pomodori e olive, dalle quali estrae olio che lo rende uno dei maggiori paesi esportatori di questo prodotto. Le sue coste e i diversi porti lo rendono inoltre uno dei territori più importanti nell'industria ittica. Dal 2003 lo sviluppo nell'industria agroalimentare, tessile e del settore chimico, petrolchimico, informatico e navale arginano in parte l'immigrazione, creando un maggior stato di benessere. Purtroppo però questo non basta e il Marocco ancora oggi si trova al 116° posto secondo l'indice di sviluppo umano. Contrastare la condizione di sottosviluppo della popolazione, soprattutto nel sud del paese, chiede quindi un intervento deciso e radicale.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Ivanpah Solar Plant went live 10 years ago and was supposed to produce clean power for at least 30 years.
2: L'Ivanpah Solar Electric Generating System, la più grande centrale solare termoelettrica al mondo al momento della sua inaugurazione, chiuderà i battenti. Costruita nel 2016 nel deserto del Mojave in California, questa mastodontica struttura copriva ben 14,20

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
11: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
12: Moto for Peace, Mongolia 2026.
13: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
14: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
0: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
15: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
16: Enterprise, nella sua missione diretta
15: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
17: e di nuove civiltà,
18: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui, su Radio Moto for Peace.
11: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità tra i 10 e i 40 km orari, 3 punti in meno.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: È il 1978. Un anno dopo la morte di Elvis Presley, l'America è ancora in lutto. La radio trasmette Can't Help Falling in Love. I fan piangono davanti a Graceland e poi accade qualcosa di misterioso. Una voce emerge dalle frequenze della radio. È profonda, vellutata, identica a quella di Elvis. Una voce che canta nuove canzoni mai sentite prima. Il suo nome sull'etichetta è Orion. Ma chi è Orion?

Il pubblico si scatena. È Elvis, è tornato. Ha solo finto la morte per liberarsi dalla fama. Ma dietro quella maschera dorata e quel costume con la scritta Orion c'è un nome vero, un uomo vero. Jimmy Elvis, nato in Alabama nel 1945, con una voce talmente simile a quella di Elvis da sembrare una copia genetica. Da ragazzo Ellis fu respinto da diverse etichette proprio perché suonava troppo come Elvis Presley. Gli dissero: sei fantastico, ma non possiamo vendere un clone del re. Ironia del destino, anni dopo quella somiglianza diventerà la sua arma, ma anche la sua condanna. Nel 1978 il produttore Shelby Singleton della Sun Record, la stessa casa discografica che lanciò Elvis nel 1954, ha un'idea geniale. Pubblica un romanzo chiamato Orion, The Living Superstar of Song. La storia di una rockstar che finge la morte per rinascere con un'altra identità. Pochi mesi dopo la fantasia diventa però realtà. Nasce Orion, il cantante mascherato che suona come Elvis, ma non è Elvis. Il pubblico impazzisce, le vendite esplodono e i telegiornali non parlano d'altro se non di un possibile ritorno del re. Però con la maschera sul volto Jimmy Elvis vive un paradosso. È famoso come mai prima, ma non può mostrare il suo viso. Quindi durante i concerti le fan urlano Elvis, Elvis, mentre lui dietro la maschera si consuma. Orion si esibiva con una maschera nera di velluto in faccia, infatti, e i costumi scintillanti erano molto simili a quelli di Presley. Molti fan giuravano di vedere nei suoi gesti, nei suoi movimenti del bacino, nei sorrisi, i segni inconfondibili del ritorno di Elvis. C'erano persino giornali che pubblicavano foto con il titolo Elvis vive e canta come Orion. Ma Jimmy Elvis non era un imitatore, era un artista vero, con una voce straordinaria, capace, sì, di passare dal rockabilly al gospel con naturalezza, ma incise soltanto 10 album tra il 79 e l'83, tra cui Reborn, Rockabilly e Fresh, pieni di brani originali di altissimo livello. Elvis però era stanco del gioco e quindi un giorno decise di togliersi la maschera in pubblico. Quando rivelò il suo vero volto, molti fan non vollero credergli. Per loro Orion era Elvis, punto. Era come svelare un trucco che nessuno voleva conoscere.

Negli anni 80 il mito di Orion svanirà chiaramente e svanirà anche lentamente. Le mode cambiano, la leggenda si spegne, Jimmy Ellis continua a cantare nei club lontano dai riflettori. Insomma, un uomo gentile ma con la voce del re, ma senza un regno. Nel 1998 poi la tragedia chiude la storia in modo assurdo. Jimmy Ellis viene ucciso durante una rapina nel suo negozio di pegni a Selma, in Alabama. Aveva solo 53 anni. Una fine silenziosa, quasi simbolica per un uomo vissuto nell'ombra di un mito. Ancora oggi molti collezionisti americani cercano i dischi di Orion e ci sono fan che giurano di avere nastri video e prove che dimostrano che Elvis era davvero lui. Il mistero in fondo è parte del fascino. Jimmy Ellis, in arte Orion, l'uomo che portò in vita il sogno impossibile di far tornare Elvis. Un artista che voleva solo essere ascoltato, ma finì per diventare un fantasma con la voce più viva del

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Su Radio Moto 4Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: Bang, bang.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: Logbook. 29 giorni alla fine della missione per i nostri amici di Moto for Peace che si trovano ancora in Messico, e quindi 29 giorni per concludere questa interminabile missione iniziata il 13 marzo scorso. Ma per qualcuno del team si è già conclusa questa esperienza, e mi riferisco al collega dell'Interpol. Ciao Alessandro, allora dove ti trovi?
3: Ciao Richard, mi trovo in aeroporto, sto aspettando di imbarcarmi sul volo che mi riporterà in Italia, a Roma.
2: Bene, prima di augurarti buon viaggio, ti chiedo, mi riassumi come hai vissuto questa avventura?
3: Che dire, guarda, veramente sembra di cadere nel banale, ma è veramente un'esperienza unica e credo irripetibile, nel senso che comunque è un viaggio questo che ti dà delle emozioni, vuoi per i contatti per i quali è proprio studiato, no? il viaggio, quindi i bambini, le persone insomma meno abbienti, quelle che vivono più in difficoltà. E vuoi anche per il gruppo, che è una cosa meravigliosa, una cosa che ti entra dentro, difficile staccartene, me ne sto rendendo conto adesso perché mi mancano davvero. E cos'altro, per quanto riguarda la collaborazione da parte delle forze di polizia dei paesi attraversati, veramente devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. E questa è quella che intendiamo come cooperazione internazionale, ecco. Sono veramente soddisfatto, ringrazio tutti quanti e vi abbraccio, buon proseguimento di viaggio e a presto, ciao.
2: Bene, grazie Alessandro e buon rientro in Italia. Quindi, come spesso accade, c'è chi rientra e c'è chi invece arriva, e questo è successo già qualche giorno fa con Veronica Marcos, che ha raggiunto il team appunto in Messico. Allora Veronica, come ti stai trovando con questo nuovo team, in parte nuovo team di Moto for Peace?
4: Ciao Richard, ciao a tutti, mi sento come sempre in casa. Moto for Peace è una grande famiglia, e anche ho arrivato 3 settimane più tardi, e come sempre, come ogni viaggio, no? Solidarietà, convivere con gente e ogni giorno conoscere poliziotti che troviamo per il percorso del cammino, e sempre felice, che ti posso dire. Un bacio a tutti gli ascoltatori.
2: Perfetto, allora buon proseguimento Veronica, sia a te che a tutto il team che si muove verso nord. Diamo uno sguardo all'itinerario. Hanno lasciato Città del Messico l'altro giorno, diretti a San Luis Potosi, e oggi dovrebbero arrivare a Monterrey, e poi le prossime tappe diventeranno molto interessanti. C'è Sant'Antonio verso il 13 aprile, saranno addirittura Houston, lì speriamo di avere anche delle belle testimonianze, sperando anche che possano visitare la famosa rampa di lancio, eccetera. Vedremo che cosa succederà. Quindi noi continueremo a portare questa testimonianza qui su America Live e anche su Facebook, soprattutto informando tutto il pubblico, pubblico che è sempre più numeroso. Abbiamo infatti raggiunto, anzi oltrepassato i 2100 like, con punte di oltre 7000 visualizzazioni di un solo post, quindi davvero incredibile. Grazie a tutti. Da Richard e

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit.

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utah.

0: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Chu.
2: Five, four, three, two, one, zero. Welcome. Benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Chu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata, i visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile, una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese, e ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno. Incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. E sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, La France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Motor for Peace 电台的广播。
1: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: Nuovi talenti è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
5: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Ci muoviamo qualche isolato più in là. Ognuno è assorto nei propri pensieri. Ancora un centro di accoglienza dove incontriamo ragazzi più grandi. Adolescenti di neanche 20 anni, usciti da condizioni di vita disastrose, hanno conosciuto la violenza, la droga, la strada.

0: L'accoglienza è calorosa, non mancano i ringraziamenti. L'emozione sale e la vista di questi ragazzi che sembrano aver già vissuto più anni di noi ci lascia ancora una volta senza parole. Non avremmo mai immaginato che la casa dei ragazzi di strada potesse ospitare tanti bambini e adolescenti con un unico obiettivo: tagliare i ponti con il passato, ricominciare da capo, vivere una nuova vita. Finché non li incontri, finché non incroci i loro sguardi, finché non senti le loro parole, non stringi le loro mani, non puoi neanche immaginare quanta forza c'è dentro di loro e quanto sia importante il progetto educativo congiunto tra COSPE e Moto for Peace per fare in modo che la loro vita non prosegua ai bordi delle strade di Quito, dove spesso i più piccoli sono addirittura nati. Franklin e Mayra ci raccontano la loro storia. Sono giovanissimi. Lei è una ragazza madre, una di quelle che ce l'ha fatta. Oggi lavora e cresce i suoi bambini. È molto forte, orgogliosa della sua nuova vita.
1: Mi nome è Franklin. Tengo 26 anni. Vivi quasi come 12 anni in la calle.
2: Io vendo dulces, vendo differenti cose, sono commerciante.
0: Storie di violenze subite in famiglia, di lavoro nero nelle strade di Quito, di droga assunta per superare il gelo della notte passata a dormire sotto un cartone.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Non ci potevo credere. A mia insaputa, io e la mia musica eravamo state messe al bando dal governo americano. E io l'ho scoperto per caso, pensa, 10 anni dopo. Aveva avuto quell'informazione dal conduttore di un programma radiofonico in cui era stata invitata per parlare di Up Where We Belong, il brano vincitore dell'Oscar 1983 come miglior canzone originale cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes per la colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo. Il pezzo era stato composto da lei con l'allora marito Jack Nitzsch e Will Jennings. Grazie a quella canzone Buffy St. Mary della nazione indiana Piapot nella provincia canadese del Saskatchewan sarebbe stata la prima nativa americana a ricevere un premio dall'Academy Hollywoodiana. Eppure, come le aveva rivelato quel DJ, una decina di anni prima l'allora presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson aveva inviato su carta intestata dalla Casa Bianca alcune lettere in cui chiedeva ai responsabili delle principali stazioni radiotelevisive americane di non trasmettere la sua musica. Una presa di posizione proseguita anche dal suo successore, il repubblicano Richard Nixon, estesa al direttore dell'FBI, il famigerato John Edgar Hoover, e al più potente producer di Nashville, Ralph Emery. Non solo l'amministrazione americana la spiava quotidianamente, l'FBI aveva messo insieme ben 31 fascicoli investigativi su di lei. Per 10 anni ero stata cancellata dal mercato musicale, avrebbe commentato con amarezza tempo dopo. Fui costretta ad andare fuori dagli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in America Latina, e allora non capivo il perché. Ma chi era e cosa aveva fatto di male questa ragazzina indiana adottata da una famiglia italo-americana del Massachusetts, che nei primi anni 60, con in tasca una laurea in filosofia orientale, si era recata a Manhattan per annusare l'aria bohemienne del Green Village. Ero diversa dagli artisti che popolavano New York in quei giorni, ricorda Buffy. Le ragazze indossavano gonnelloni, sandali, io invece tacchi alti e l'elegante lingerie di Fredericks, ma cantavo canzoni di denuncia mentre loro intonavano Dizzy This land is your land, this is land is my land, il brano di Woody Guthrie, che era un vero e proprio insulto alla storia dei nativi americani e alla loro terra. Un giorno, mentre frequentavo uno dei locali del village, il Gardens Folk City, Buffy aveva conosciuto Bob Dylan, che non era ancora ai vertici della popolarità. Le aveva consigliato di andare al Gaslight Café, perché sul minuscolo palco di quel pub ci potevano salire anche folk singer emergenti. E proprio al Gaslight, alla fine del 63, lei aveva esordito, stupendo pubblico e critica. In quei giorni, sulle pagine di cultura e spettacolo del New York Times, qualcuno l'aveva definita uno dei più promettenti nuovi talenti della scena folk. Qualche mese prima, mentre si trovava al Purple Onion Coffee House di Toronto, era rimasta impressionata da un gruppo di soldati americani reduci dal Vietnam, che non riuscivano a nascondere le loro ferite fisiche e psicologiche. Colpita, ma al tempo stesso ispirata da quella versione, aveva scritto di getto un brano, Universal Soldiers, in cui voleva dimostrare la responsabilità di ciascuno di noi negli conflitti bellici, perché dare la colpa ai militari, loro eseguono gli ordini di chi li comanda, allora la responsabilità è dei generali, no, perché anch'essi dipendono da qualcuno sopra di loro, e cioè dai politici. Ma quindi a chi dobbiamo rispondere? Ai politici? A chi li vota? E quindi a tutti noi, ribatteva Buffy in modo nemmeno troppo sibillino, a chi gli chiedeva il senso di quella canzone che spiazzava sempre il pubblico, ma che aveva anche incuriosito uno spettatore del Gaslight Café, che le aveva offerto $1 per acquisire i diritti del pezzo, convincendolo a firmare il contratto su un tovagliolino di carta. Ancor più scompiglio le creava un altro suo brano, Now That The Buffalo's Gone, un canto di protesta contro i soprusi subiti dagli indiani d'America, sfrattati dalle loro terre, vessati e umiliati dal governo e dall'opinione pubblica, che suonava attualissimo nel 64, quando, contravvenendo al contratto di Candaguia firmato addirittura dal presidente George Washington, venne respinto l'ultimo appello contro la costruzione della diga Kinsua sul fiume Allen Hay. Quell'operazione aveva costretto l'intera tribù della nazione Seneca a lasciare diverse terre fertili per trasferirsi forzatamente altrove. L'ennesima vigliaccata del popolo americano nei confronti dei nativi. Questo fu il suo crimine, cantare gli ultimi e subire la discriminazione artistica dalla più grande, si fa per dire, democrazia al mondo.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.
1: Su Radio Moto for Peace.
2: Io sono nata figlia della rivoluzione. Un fuoco brucia in ogni parte di me. Crescendo ho imparato ad annegare il dolore.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

quando le persone non hanno da mangiare, muoiono. Quindi, cari politici, mettete da parte le cazzate e spiegatemi cosa farete per evitare che ciò accada ancora. Bob Geldof.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Diario di bordo del 2007.
3: Quaderno de bitácora 2007. Logbook.
4: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Entriamo nella sala dove i bambini studiano. Siamo attesi. I loro sguardi ci attraversano. Bambini tolti alla strada, bambini che frequentano ancora le scuole elementari, bambini a cui è stato restituito il sogno di una vita normale, la possibilità di studiare, ma anche quella di aiutare i loro coetanei meno fortunati.

0: estudiar, porque todos los niños tienen que tener sus sueños hechos realidad.
1: Non riusciamo a trattenere l'emozione. Scherziamo con loro e li vediamo sorridere. Sorrisi dietro i quali si nasconde una vita dura e difficile.
2: Come vengo tutti i giorni? Ya, salgo da mi casa, pongo il bus e le voy a dejar a mi hermano. A dejar a mi hermano, come se le metieron una guardería arriba, le dejo, pues le bajo a piazza hasta acá abajo.
1: Le loro testimonianze ci danno forza. Quella forza di cui abbiamo bisogno per continuare ad ascoltare, per portare il loro grido di aiuto al mondo, per sorridere con loro ancora una volta.
3: Io voglio seguire l'elettronica.
1: Siamo certi che ce la farà, che sarà un grande ingegnere. Scrivono parole di ringraziamento, ci donano le loro lettere. Davanti alla loro forza interiore, mostriamo tutta la nostra fragilità.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: A settembre 2025 all'Ovo Arena di Wembley si ospiterà il Together for Palestine, un grande concerto benefico ideato da Brian Eno per raccogliere fondi a favore della popolazione palestinese. Tutto il ricavato sarà destinato a Choose Love, un'organizzazione umanitaria che lavora direttamente con realtà locali a Gaza per fornire cibo, medicinali e altri aiuti essenziali. Al fianco di Eno ci sarà anche Damon Albarn, che ha voluto dare un contributo diretto con la sua musica e il suo messaggio. Il pacifismo è un'azione. La pace è un'azione. Questo è il momento di fare qualcosa, è uno dei mantra dell'appuntamento. Il senso dell'evento è proprio questo, usare la musica per reagire a una situazione, come ha spiegato Brian Eno, per non restare in silenzio di fronte a ciò che accade a Gaza, ed equivarrebbe ad essere complici. Il cast è ampio e attraversa diverse generazioni e stili musicali. Oltre ad Albarn e Brian Eno, saliranno sul palco artisti come Jamie X, King Cruel, James Blake, Samantha Hot Chip, Bastille, Paloma Faith, Grantia, Peng, Mabel, Cat Barnes e Rachel Kinoruri. Ci saranno anche musicisti palestinesi come Adnan Jubran, Farai Suleiman e Nai Borguti. Alcuni ospiti speciali faranno apparizioni uniche, tra cui Riz Ahmed, Rina Sawayama e Pink Panthers. L'evento non sarà solo un concerto, ma anche uno spazio artistico pensato per raccontare la cultura palestinese. La scenografia sarà curata da S. Devlin in collaborazione con l'artista visiva Malak Mattar. L'idea è creare un'esperienza che faccia riflettere, non solo intrattenere. In un mondo musicale dove le prese di posizione pubbliche possono facilmente generare polemiche, Together for Palestine sceglie di mettere solidarietà al centro e senza ambiguità, in un modo per usare la musica come strumento di consapevolezza e offrire il sostegno concreto a chi vive una crisi umanitaria.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Radio Moto for Peace, your station. Your station.

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno di bitacora 2014. 2014
2: Logbook. Ben ritrovati, sono Richard e vi parlo da Bishkek, Kirghizistan, un paese grande circa due terzi l'Italia, di cui il 94% montuoso. L'altitudine media del paese è di 2750 metri sul livello del mare, circa il 40% della regione kirghisa supera i 3000 metri e per tre quarti è coperta da nevi e ghiacci perenni. La caratteristica morfologica principale è la catena del Tian Shan nella parte sud-orientale del paese. Le sue cime, il suggestivo gruppo del Tao, formano uno splendido confine naturale con la Cina, che culmina nel Peak Pobedi, 7.439 metri, il punto più alto del Kirghizistan, nonché la seconda vetta dell'ex Unione Sovietica. Ogni anno il Kirghizistan offre rifugio a migliaia di uccelli migratori, tra cui rare specie di gru e oche selvatiche. Si ritiene inoltre che il paese ospiti la seconda più nutrita popolazione al mondo di leopardo delle nevi, sebbene il numero degli esemplari stia rapidamente diminuendo. L'ospitalità dei kirghizi è davvero eccezionale. Mega scorta già dalla frontiera con ingresso a Bishkek con i motociclisti della polizia kirghiza e di un motoclub. Meeting poi presso l'ufficio centrale di polizia. Cena offerta in un bellissimo ristorante tradizionale con cucina doc kirghiza. Meccanico a disposizione per occuparsi delle moto di Jordi ed Andrea. Visita in città. Serata con i bikers di Bishkek.
3: Hey. Jeg er Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Motor for Peace, radioen uten grenser.
4: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

Eravamo consapevoli di fare qualcosa di rivoluzionario. Sia io che Lou lo sentivamo. Andy Warhol.

Negli anni 70 succedeva spesso che il confine tra genio, caso e follia fosse sottilissimo. Una delle storie più curiose riguarda David Bowie e Iggy Pop durante il loro periodo a Berlino. Nel 1976 David Bowie era una superstar mondiale, ma stava attraversando un periodo molto difficile: fama enorme, paranoia, eccessi e una vita completamente fuori controllo a Los Angeles. Per sparire dai riflettori prese una decisione assurda per l'epoca: trasferirsi a Berlino Ovest con Iggy Pop, che a sua volta cercava di salvare la propria carriera e se stesso. Invece di vivere da rockstar, affittarono un appartamento piuttosto anonimo vicino al muro di Berlino. David Bowie usciva in bicicletta, andava nei bar turchi del quartiere e cercava di passare inosservato, cosa che funzionava sorprendentemente bene. In Germania molti lo riconoscevano, ma facevano finta di niente per rispetto.

La parte più incredibile in quel periodo nascosto registrò alcuni dei dischi più influenti della storia del rock. Low, Heroes, Larger. La famosa canzone Heroes, infatti, nacque dopo che David Bowie vide due innamorati baciarsi vicino al muro di Berlino, sotto la sorveglianza delle guardie. L'immagine gli sembrò il simbolo perfetto di due persone che cercano un momento di libertà in mezzo alla tensione della guerra fredda. Nel frattempo, David aiutò Iggy Pop a rimettersi in piedi. Gli produsse due album, The Idiot e Lust for Life.

qui arriva l'aneddoto curioso. Il riff ritmico di Lust for Life sarebbe stato ispirato dal segnale sonoro iniziale delle trasmissioni televisive americane che i due ascoltavano ossessivamente di notte. Per guadagnare un po' di tranquillità, comunque, David spesso usciva travestito, cappelli larghi, giacche normali, niente look spaziali da Ziggy Stardust. Una volta raccontò che la libertà più grande era stata poter entrare in un cinema da solo, senza essere assalito dai fan. È paradossale, lo sappiamo, ma nel tentativo di sparire dal mondo, David Bowie finì per creare una delle epoche artistiche più celebrate della musica del Novecento.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Su Radio Moto for Peace, el momento delle news. Quelle che viaggiano sulle due ruote, presenta Marco Veronese.
4: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento e dà un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori orientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
5: Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique. Speciale Africans, i grandi successi africani.

Ore 10, pronti alla partenza. Ci siamo quasi tutti. Roberto, Gianmario, Daniele, Bert, Pierpaolo, Pasqualino e Celestino. I veterani che hanno alle spalle una o più missioni con Moto for Peace. Poi i nuovi componenti del gruppo, Richard e Gianluca, rappresentanti dell'arma dei carabinieri. Mehmet, rappresentante della polizia turca. Luis Maria, rappresentante del corpo dei pompieri di Siviglia con la moglie Ferreira. Vittorio, capacissimo meccanico e autista. Veronica dalla Spagna e Gabriele. All'appello manca solo Daniele, al secolo decibel, che ci ha raggiunto in aereo ed arriva da Tunisi giusto per salire in sella e unirsi a noi in questa nuova sfida nel continente africano.

La Tunisia è il più piccolo e il più orientale dei paesi disposti lungo la catena montuosa dell'Atlante. Circa il 40% del suo territorio è coperto dal deserto del Sahara, mentre il resto è un territorio molto fertile, verdeggiante e produttivo. Il paese vanta inoltre 1.300 km di coste, che le garantiscono un cospicuo ritorno in termini di turismo. Ci fermiamo per una breve sosta nel centro di Hammamet, città di epoca romana e principale località turistica del paese, situata a sud-est di Cap Bon, nell'omonimo golfo. Giusto pochi minuti per mangiare qualcosa, passeggiare lungo la costa e poi via verso Sousse.

Viaggiare in questo paese è un po' come viaggiare nel nostro. Le strade sono agevoli e la viabilità tutto sommato ben regolata. La nostra roadmap non prevede molte soste, ma lunghe tratte che ci permetteranno di raggiungere in breve tempo il confine con la Libia. La Tunisia è un paese che non ci crea grandi impedimenti. Cerchiamo quindi di guadagnare del tempo che potrebbe esserci utile in territori più critici da attraversare, sia per la condizione delle strade, sia per evidenti problemi di sicurezza. Bruciamo le tappe, Sousse, Sfax e Gabès, in poco meno di 2 giorni. Well, what's the use in complaining when you've got what you don't need? Sembra di essere già in estate. La temperatura è piuttosto alta, ma sopportabile visto il basso grado di umidità. L'abbigliamento tecnico che indossiamo, e in questo genere di viaggio non è possibile vestirsi altrimenti, ci protegge adeguatamente da sabbia, vento e alte temperature. In Tunisia, soprattutto nella zona più centrale, è facile raggiungere temperature di 40 gradi centigradi durante il giorno, con escursioni che superano abbondantemente i 20 gradi con il calar del sole e il sopraggiungere della notte.

La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco. Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Un caro saluto ed un grazie alla polizia senegalese.
12: Meilleure salutation et merci à la police sénégalaise.

0: Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Amburgo, Germania, 21 maggio 1980. Al Market Halle questa sera sono di scena i Clash. Ma il clima più di emozionante attesa per le rockstar inglesi è di grande tensione. Un gruppo di punk, infatti, e skinhead locali si è messo in testa di boicottare il concerto in segno di protesta contro la band di Joe Strummer e soci. Dopo l'enorme successo di London Calling, secondo loro sono dei venduti. Persino nel backstage si colgono presagi di sventura. Ricordo che Mick Jones era molto agitato, racconta Possimo Non. Aveva scritto su un muro: stasera è meglio non suonare, qui siamo all'inferno. Mick non faceva che parlare di atmosfere ostili. Quando il gruppo infatti sale sul palco, viene accolto non dal solito boato di entusiasmo, ma da urla minacciose. Non provate a suonarci quella canzone, gridano alcuni scatenati nelle prime file. Ci siamo sempre considerati spiriti liberi, ricorda Simonon. I Clash non hanno mai avuto regole, è stata la nostra forza andare avanti per la nostra strada, senza rendere conto a nessuno. Ma la forza di trasgredire questa sera per i Clash supera il consentito. E così, quando Joe Strummer vede uno spettatore malmenare violentemente il suo vicino, non ce la fa più. Si avvicina al ragazzo e lo colpisce con il manico della sua Fender Telecaster. Arrestato dopo il concerto, ma immediatamente liberato dopo essere risultato negativo al test sull'alcol, Strummer un anno dopo rilascia un'intervista confessione. Paul De Noyer, direttore del settimanale New Musical Express. Mi sono reso conto, dice Strummer, quasi subito di aver oltrepassato il limite, dichiara. La violenza si era impossessata di me. Da quel momento ho deciso che l'unico modo per controbattere l'aggressività del pubblico è quella di cantare il pezzo più noioso che io conosco.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. I chilometri volano via e, malgrado la deviazione verso Cracovia, che ci è costata 100 km più del previsto, raggiungiamo Varsavia nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per poter adempiere a tutti gli impegni, prima di mettere qualcosa sotto i denti e poi riposare. È il nostro nono giorno di viaggio e cominciamo la giornata con un impegno di carattere istituzionale. L'incontro è presso la questura centrale di polizia, che dista 20 km dai nostri alloggi. Sotto un pallido sole ci avviamo attraversando la città di Varsavia, fino a raggiungere l'enorme palazzo grigio davanti al quale parcheggiamo le nostre moto. Chi ha avuto l'occasione di seguire la nostra missione per il 2002, la Cina è vicina, riconoscerà sicuramente questo luogo dove incontrammo la polizia anche in quell'occasione. Ed è di nuovo qui che incontriamo i colleghi polacchi.

0: Dopo una breve introduzione sulla nostra associazione, esponiamo la missione Medici in Moto in Nepal, che raccoglie il consenso di tutti i presenti. Tra i tanti commenti di ammirazione, il più significativo arriva dal capo dell'Interpol, che si congratula per l'ambizioso itinerario che andremo ad affrontare. Terminato il nostro incontro, ci prendiamo un po' di tempo per percorrere le strade di Varsavia, la capitale della Polonia. Dal riacquisto dell'indipendenza polacca nel 1918 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la città ebbe un forte sviluppo economico, ospitando numerose aziende straniere. Una forte battuta d'arresto arrivò con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e alla fine del conflitto bellico si dovette ricostruire la città, ridotta in macerie. Oggi Varsavia conta circa 1.800.000 abitanti. È la più grande città del paese ed è diventata negli anni il centro politico, economico e culturale della Polonia. La giornata è volata via e proprio nel tardo pomeriggio arrivano brutte notizie per Mohamed. Purtroppo niente visto, dovrà rientrare a Tripoli e abbandonare la missione. È un brutto colpo per tutti.
1: Oggi sono arrivato a Varsavia con il gruppo di Motor for Peace. Sono molto grato a questa associazione che conosco da circa 10 anni. Questo è veramente un bel viaggio. Loro hanno il visto per muoversi in questi paesi. Io non ho il visto per proseguire ed è un problema. Bernardo Lepore ha cercato di aiutarmi diverse volte perché questo gruppo vuole che io prosegua con loro. Grazie. Grazie ancora. Devo ringraziare tutto il gruppo. Sono favolosi. Non ho avuto nessun problema con loro e spero di partecipare a una prossima missione.
2: Thank you very much.
0: È arrivato il momento di tornare ai nostri alloggi. Domani saliremo in moto e la strada che percorreremo sarà quella verso il confine europeo. Entreremo in Bielorussia e affronteremo la strada verso Minsk. Ci sentiremo un po' meno a casa e sempre più vicini alla meta. Ma tutto questo ve lo racconteremo nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal 2014.
3: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto for Peace y un fuerte abrazo a Ricardo. ¡Mua!
4: Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
5: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Il traghetto elettrico più grande al mondo aiuterà a salvare il pianeta? Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Si chiama Elan ed è il più potente traghetto elettrico del mondo. Da qualche mese collega due isole danesi senza rumore, senza fumo e dunque senza alcuna emissione di CO2. E mentre viaggia avanti e indietro per questo pacioso specchio d'acqua sul Mar Baltico, sta aprendo la strada ad una concreta trasformazione del traffico marittimo. Il traghetto ha la sua base sul porto di Soby, in Danimarca. Qui ogni giorno, più volte al giorno, anzi, Elan carica i passeggeri e ricarica le batterie. Una volta scollegata, questa nave da 750 tonnellate, inaugurata nell'agosto del 2019, parte per uno dei suoi viaggi, 5 viaggi per l'esattezza, giornalieri verso il porto di Finchau, sulla vicina isola di Hals. Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea in collaborazione con gli isolani desiderosi di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. I traghetti sono oggi i maggiori responsabili dell'inquinamento sull'isola. Con le sue 56 tonnellate di batterie agli ioni di litio, Elan permetterà di eliminare circa 2.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Nuovi talenti è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: Buon weekend a tutti, questa è una nuova edizione di Anonimi della Fede, missione per le missioni, rubrica radiofonica dedicata alle missioni umanitarie in corso di svolgimento in Africa, con Moto for Peace, protagonista di questa 17ª missione internazionale. Ed è iniziata concretamente 16 giorni fa e vi stiamo raccontando, chilometro dopo chilometro, intervista dopo intervista, tutto ciò che succede con i protagonisti di questa grande avventura. Grazie a tutti di cuore per le belle parole espresse sul profilo Facebook di Moto for Peace, ve ne leggo una che mi ha positivamente colpito. Fino a 2 anni fa non vi conoscevo, poi nel 2016 mio figlio ha partecipato alla vostra missione partendo da Panama. Allora, per seguire lui, ho conosciuto voi, le vostre passioni, gli impegni, la fatica ed il vostro cuore immenso. E dalle parole e dall'esperienza vissuta in prima persona da mio figlio, ho saputo e capito molto più di quanto possa avvenire seguendovi su internet. Siete grandi e così ho continuato a seguirvi. Complimenti, continuate così. Firmato Elisabetta Petriccione. Grazie Elisabetta, grazie infinite. Siamo felici di constatare che hai davvero capito la mission di Moto for Peace ed aggiungo che non è scontato per tutti. Comunque sono state tantissime le persone, anzi siete numerosissimi a seguirci sui social, soprattutto su Facebook, e voglio ringraziarvi anche a nome di tutto il team. Le foto pubblicate in questi giorni che riguardano la prima concreta azione umanitaria di Moto for Peace in questa missione presso il Nyangana Hospital gestito da suore cattoliche hanno davvero emozionato un po' tutti. Avrei tanto desiderato cogliere il sentimento e le emozioni di qualcuno dei protagonisti della missione, forse sarà possibile nella prossima edizione. Vi leggo un passaggio del diario di bordo del 3 maggio scorso, ultimo giorno del collegamento con il team e quindi con Dino, che scrive: il pomeriggio il piazzale antistante la nostra casetta, diventata una officina a cielo aperto, viene riparata la moto di Riccardo, Egidio, le borse di Alessio, la piastra del bauletto di Celestino e i due Iveco vengono completamente svuotati, ripuliti e risistemati a dovere, e lasciamo del cibo in dono a Suor Lovely, che verrà utilizzato per chi è ricoverato presso la struttura. Prepariamo anche un sacco pieno di maglie e pantaloni che la stessa Lovely penserà a distribuire ai più bisognosi. Spaghetto anche alla sera e a letto presto. Domani, cioè ieri 4 maggio, e il team dovrà affrontare la tappa più pesante dell'intero giro, da qui a Odigiva, 600 km più le due frontiere da attraversare. Ce la faremo? Si chiede Dino in questo diario di bordo che vi invito a leggere sul sito ufficiale motoforpeace.it. Sicuramente il team si trova già a Odigiva, dove è stata agganciata anche Veronica Marcos, ma scopriremo tutto insieme nella prossima edizione di Speciale Anonimi della Fede. Da Richard.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Ciao, sono Mario Di Carlo, anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nella storia del rock, Woodstock è stato il Big Bang. Da allora si parla di un prima e di un dopo Woodstock. David Crosby.
3: In auto si risparmia più carburante con i finestrini aperti o con l'aria condizionata? In viaggio la scelta tra finestrini aperti o aria condizionata è una questione di consumo di carburante e resistenza dell'aria. L'effetto dipende da due fattori principali. Il primo è il funzionamento dell'aria condizionata e quanto carburante consuma per mantenerla attiva. Il secondo riguarda la resistenza dell'aria sulla carrozzeria dell'auto, che aumenta quando si guidano a velocità elevate con i finestrini abbassati. A velocità superiori ai 129 km orari, l'aria condizionata può diventare più efficiente rispetto ai finestrini aperti. Questo è il risultato di uno studio condotto dalla Society of Automotive Engineers nel 2013. Quindi la scelta dipende dalla situazione e dalla velocità di guida.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio,
5: quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Pronti? Azione!
13: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
17: Non conosco avventurieri migliori.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente su Radio Moto for Peace.

Ha già fatto segnare il tutto esaurito il concerto che Elton John terrà questa sera al Palace di Pesaro, prima delle due tappe italiane. L'altra è in programma naturalmente domani al Filaforum di Milano. E questa invece è Stardust. Il était numéro 1 en France, numéro 1 en Allemagne, en Belgique, en Luxembourg, et ça bougeait, ah si ça bougeait pas mal cet été, 1998 je dis.

0: L'italiana non muore.
1: La campione d'Italia FM 97-800.
2: Ed ora i programmi di questa settimana.
3: Ciao, sono MG.
4: Vi aspetto.
3: No, Maria Grazia, Marino Guidi.
4: Vi aspetto.
3: Tutti i giorni a mezzogiorno su Rete 8 Network.
4: Vi aspetto.
3: Come sono?
5: Aspetta, Pacchiano.
6: E beh, del resto tuo zio è senatore.
7: Vabbè, c'è bisogno di dirlo.
8: Il est exactement 17h02 minutes.

0: uno degli 8 versetti di Rete 8 Network, quello che le donne non dicono. E quante cose non dicono le donne? Tante, tante cose non dicono. Ci nascondono tutto. Sono in Viceversa.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
1: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.
3: Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro. Presidente

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito.

0: forse che è la dogana.
1: Eccola, è davanti a noi la frontiera. Ci troviamo proiettati in una realtà finora mai vissuta in un posto di confine. Provate a immaginare di essere nella strada centrale di un paese dove in estate si sta festeggiando la festa patronale. Auto, gente, bancarelle, venditori, un gran chiasso, una gran confusione di persone che si muovono, di venditori che ti rincorrono e di colori che rendono tutto più vivo e sudamericano.
2: È per lui, poi dopo glielo dire.
1: Buono. Abbiamo lasciato gli alti piani delle Ande per scendere verso la costa ed entrare in Perù seguendo la linea del mare. Il caldo è diventato insopportabile e, come di consueto, non riceviamo buone notizie dalla linea di confine. E se è vero che attendere vuol dire perdere ancora tempo prezioso, è pur vero che qui il tempo passa veloce alla vista di questo grande bazar. Qui si assapora il Sud America, quello divertente

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: I Bee Gees sono stati una delle band più longeve della storia del pop, grazie alla loro versatilità compositiva, nonché alla semplicità ed efficacia delle loro melodie. Sono riusciti a mantenere un grande successo nell'arco di 35 anni, riuscendo a porsi come protagonisti di una costante evoluzione musicale, dal beat al rhythm and blues, dal funky al country rock, dalla disco music al pop. I fratelli Gibb nacquero a Douglas, nell'isola di Man, situata tra la Gran Bretagna e l'Irlanda, da Hugh, leader di una band, e Barbara, cantante professionista. Il trio fu costituito da Barry, nato il 1 settembre 46, e dai gemelli Morris e Robin, nati il 22 dicembre del 49. I genitori si accorsero ben presto del loro talento. Barry aveva infatti 9 anni quando cominciò a suonare la chitarra e ad esibirsi con i fratelli nei cinema di Manchester, tra un film e l'altro con il nome di Rattlesnake. Nel 58 la famiglia al completo si trasferì a Brisbane, in Australia. Una volta giunti nella terra dei canguri, i fratelli cominciarono a comporre molte canzoni, giurando a se stessi che sarebbero rimasti sempre uniti nell'impresa. Dopo aver suonato nei locali balneari, nonché in emittenti e radio TV e private, nel marzo del 60 i fratelli conquistarono uno spazio in una trasmissione televisiva, dapprima con il nome di BGS, cioè Bee Gees, Brothers Gibb, e successivamente con quello che li avrebbe fatti conoscere al mondo intero, ovvero Bee Gees. In una intervista di Rebecca Hardy, Robin ha dichiarato che nonostante vari tentennamenti, lui e Barry avrebbero deciso di continuare a comporre insieme, sempre con il nome di Bee Gees, poiché questa sarebbe stata la volontà di Morris. In altre occasioni però è stato affermato il contrario, almeno secondo alcune fonti, poiché tale nome identificava tutti e tre i fratelli. La maledizione dei fratelli Gibb colpirà ancora Robin. La storica voce del gruppo morirà a 62 anni dopo una lunga battaglia con il cancro. Niente invece potrà uccidere il ricordo di una delle band più memorabili della disco music e del pop tutto.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Numerosi scienziati, di cui ci siamo occupati spesso all'interno della rubrica Cocktail Magazine, criticano moltissimo l'attuale politica green e dopo avervi proposto ciò che scienziati di fama mondiale come i dottori William Hipper o Willy Soon e addirittura le recensioni di ben 1500 scienziati, in questa edizione vi proponiamo ciò che ha da dire anche Patrick Moore, il cofondatore di Greenpeace, che smonta la narrativa allarmista sul clima con un messaggio molto chiaro. La CO2 non è un inquinante, ma il nutriente più importante per la vita. Senza anidride carbonica la Terra sarebbe un pianeta morto, essenziale per la fotosintesi e tutta la catena alimentare. Aggiungere CO2 nell'atmosfera è benefico, perché in passato i livelli erano più bassi e in declino. Non esiste una prova scientifica definitiva che colleghi la CO2 al riscaldamento globale. Se ci fossero prove schiaccianti, sarebbero documentate in modo chiaro e accessibile. Il metodo scientifico non è stato applicato correttamente per dimostrare un nesso causale tra CO2 e cambiamento climatico. Critica all'allarmismo climatico. L'idea che la CO2 sia pericolosa è una bufala basata su una ideologia, non sui dati solidi. La scienza del clima è influenzata da pregiudizi politici, non da analisi obiettivi. Conclusione, Moore ribadisce che la CO2 è vitale, non dannosa, e che l'allarmismo climatico manca di basi scientifiche solide. Il suo obiettivo è sfatare il mito che la CO2 sia un inquinante, riportando il dibattito su un piano razionale. Messaggio chiave, più CO2 significa più vita, non catastrofe.

0: Nel marzo 2009 si realizza la spedizione Africa nel cuore. Douala, Dakar, attraverso gli stati di Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali e Senegal. Scopo della missione? Donare materiale sanitario, didattico e due ambulanze alla comunità di Bacou, in collaborazione con la Guardia Urbana di Barcellona e la ONG Selva Camerun.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Non ha senso avere un ippodromo sotto il serbatoio. I cavalli devono essere come gli amici, ovvero pochi ma buoni.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.